0: Company ha scelto Gasoline Beach Club Jesolo Lido.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari, sì. Spesso accompagnato

0: Da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
0: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì, beh, sì.
0: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
1: no,
0: alle 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Company ha scelto
1: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
3: Che fredda c'era, maledetta.
2: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sì.
2: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
5: Dance Story. Dance Story, la storia della musica dance

su Radio Company. Radio Company. Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: fare?
2: Dai,
3: non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
5: Come si dice in spagnolo?
6: Bocadillo.
5: E in francese?
6: Colation.
5: In portoghese?
6: Longi.
5: Cinese?
6: Ciao, ci.
5: Vabbè, se non si era capito, snack.
6: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
5: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
6: Dalle 11 alle 13.
5: Su Radio Company.
4: Radio Company Snack. La mattina alle 6. Sveglia! Join the strip. Su Radio Company. Botta da 90. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
7: Ritorno a Botta 90 il martedì qui su Radio Company con Mauro Tonello. Salve a tutti, buona giornata, buona mattinata per chi si sveglia presto insieme a noi. Partiamo da grande con Got to Get It, The Cut to Beat, B.A.R., la voce quella di Roxy con Come Together e Clutch con Don't Worry.
4: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
8: Got

0: Voi sentite anche i Clash con Don't Worry B.A.R. featuring Roxy con Come Together. L'apertura invece, grande pezzo per il Culture Beat con Got To Get It. Una piccolissima pausa, pochi minuti, e torniamo con Paradiso.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: la console. In arrivo Paradiso e la sua Vamos alla discoteca, Naive, Looking for Happiness. Questo è il remix di Pop & Scooper. Sentiamo anche SMS con la voce di Rehab e La Vie C'est Fantastique, che poi il grande rocker italiano Vasco Rossi delusa, però questo è il remix degli Usura.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: 1990 ha suonato anche Vasco Rossi con Deluse, il remix degli Usura, abbiamo ballato un po' anche noi, gli SMS con Rehab e la vista fantastica, lei con Looking for Happiness e in apertura invece Paradiso con la sua Vamos alla discoteca. Da Mauro Tonello è tutto, ancora buona mattinata, come sempre già pronti all'orizzonte ci sono loro, quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: Company. Radio Company.

0: Over, Tayo Cruz qui su Radio Company assieme a Florida, tra l'altro canzone che poi ha dato il titolo, o comunque è stato preso da lì, o comunque in ogni caso si chiamava così, Una Notte da Leoni. Tu sapevi che il titolo originale di Una Notte da Leoni, caro Ale De Biasi, era Hangover?
1: Non lo sapevo.
0: Vedi che non lo sapevi.
1: E anche oggi
0: si impara qualcosa di nuovo. Certo, perché qui in Italia cambiamo sempre i titoli, ci piace cambiarli. Certo, Una Notte da Leoni è abbastanza azzeccato, ma devo dire che Hangover la spiegava bene, quindi in pratica quando avete visto Una Notte da Leoni sappiate che il titolo originale era Hangover 1, Hangover 2, Hangover 3. Film meravigliosi per quanto mi riguarda, perché sono veramente molto molto molto belli. Amici, buongiorno, questa è la Family Radio Company, 6:33, siamo partiti alla grande, dica.
2: La nebbia all'irti colli, pioviginando sale.
0: Ma perché questa poesia?
2: E sotto il maestrale urla e biancheggia il mare. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei
0: Ah, adesso ho capito perché.
2: Va l'aspro odor dei vini, l'anime a rallegrar.
0: Ma dove l'hai trovata sta roba?
2: Gira sui ceppi accesi.
0: La ricordi?
2: Scoppiettando.
0: Sì, la poesia sì, ma dove l'hai trovata? Chi la recita?
2: Sta il cacciator fischiando.
1: San Martino di Giosuè Carducci.
0: Sì, ho capito che è di Giosuè Carducci e San Martino, certo. La recitata da
1: Maurizio Lavezzi.
0: Ah, ok, così a caso. Cioè, hai trovato il. Ma chi? Ma tu lo conosci?
1: No.
0: E allora, ma vedi, allora che domande fai? Sapete perché l'ha messa su il nostro De Biasi? Perché qui nella sede di Radio Company, stranamente, ma non solo, perché io siamo arrivati verso, cioè nel senso a 10 km anche credo dalla radio, ho cominciato a vedere nebbia. Io questa mattina infatti mi sono chiesto: ma dove sono? Che giorno è? Che mese è? Che anno è? Che roba è? Cioè, nel senso, ma avete mai visto la nebbia con 25 gradi ad agosto alle 6:30 del mattino? No, impossibile,
3: ma
0: va bene.
3: Certo.
0: No, io no. Comunque volevo dire una cosa. Ieri, verso le 22:43, tra i messaggi che ci sono arrivati qui su Radio Company, ho trovato un messaggio di qualcuno che... Aspetta che te lo leggo, Ehi, oggi è il compleanno di WhatsApp. Se invii questo messaggio a 15 persone riceverai 200 nuove emoji. Dopo averlo fatto, controlla la tua tastiera. Ma esistono ancora le... No, ma esistono ancora le catene di Sant'Antonio? Quelle famose catene che... Tu non sarai mica uno di quelli che manda le catene in giro,
1: no,
0: vero?
1: No, ma un saluto a mia mamma che lo fa sempre.
0: No,
1: ogni
0: basta!
1: Giorno,
0: ragazzi,
1: alle stesse persone.
0: Ma va, no, ma buongiornissimo caffè anche?
1: Sempre.
0: Anche quelli con le vignette quelle un po' strane. Vabbè.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno anche a lei, signora. Come va? Tutto bene? Allora, siamo qui all'interno dei sommersi. È martedì. Non è più facile del lunedì che abbiamo affrontato ieri. Anzi, mi sento di dire che forse oggi... è addirittura più difficile. Il 4 agosto 2026, il caldo è ancora di più. Ieri, ragazzi, giornata proprio micidiale. E appunto, dicevamo, stamattina arrivando in radio nebbia, ma anche adesso. Ma c'è ancora, De Biasi?
1: Sì, leggermente.
0: Ma è follia! Ma c'è qualcosa di sbagliato, c'è qualcosa di profondamente sbagliato in tutto ciò. Amici, aspettiamo i vostri buongiorno 3332688688, se ci siete anche voi, se siete di quelli che stanno lavorando e stanno osservando i propri colleghi andare in ferie, come noi qui in radio, stiamo vedendo turni di gente. È tornato Leo, per esempio. Ma Chico è ancora via, se non sbaglio, vero?
1: Certo,
0: e Chico
1: sì,
0: è ancora in ferie. E chi altro è che c'è in ferie?
1: È Carlotta,
0: c'è in ferie, vero?
1: Mauro Tonello
0: è in ferie, ma tornerà per fare delle date.
1: Vero,
0: lo sappiamo, perché lui lui sta canovista, ragazzi. Non molla mai. Dai, si parte. 3332688688 per i vostri buongiorno. Sentiamo, De Biasi.
4: Mi spiace che non abbiate Carlotta, ma siete forti anche voi.
0: Grazie.
4: Dai.
5: Buongiorno, ragazzi, sempre presenti qua.
6: Buongiorno, Nicola, il topografo operativo. Direzione Arcade.
7: Gianni sempre presente, tutte le mattine, tutti i giorni.
8: Io quest'anno ho appena cambiato lavoro, oggi primo giorno nel lavoro nuovo, quindi quest'anno le ferie le prendo nel toro totero.
9: Ultima settimana anche per me.
10: 3 giorni di lavoro e poi giovedì partirò per la California.
5: Tassista! Sulle mani!
3: io la meta la scelgo in base a quello che sceglie mia moglie, ovviamente, perché sono 12 anni che siamo sposati.
11: Noi andiamo 3 giorni ad Albarella in barca.
12: Il concetto di ferie rilassanti muore in sala parto.
13: E vado per la prima volta in crociera.
14: Sabato si parte, sabato sera, per 1100 km per la Puglia.
15: L'unica cosa è che noi viaggiamo sempre con la nostra roulottina. E attenzione, la nostra prossima meta, forse l'anno prossimo, sarà la Norvegia.
16: Torna Carlotta, torna. Per carità, torna.
0: La volete, Carlotta? Settimana prossima, ragazzi, non vi preoccupate, tornerà in gran forma, ovviamente. Buongiorno amici, come va? Tutto bene? Allora, sono incappato in questa... in questa sorta di post che riguarda i detti, le cose che vengono dette che invece vanno totalmente smentite. Per esempio, la gente non va più al cinema. Non è per niente vero, lo sapete che luglio 2026 è il mese migliore di sempre per il box office italiano? Oltre 61 milioni di euro incassati, un record che durava dal 2011. Cioè, quindi abbiamo battuto quel record a luglio 2026, quindi la gente
17: è stata con questo caldo.
0: Sì, può essere che il caldo sia al cinema si sta bene, a volte addirittura troppo freddo al cinema.
17: È vero, è vero?
0: Vero che vi portate anche voi la giacchetta ogni tanto al cinema o la felpina, perché a volte fa troppo freddo. Adesso comunque devo dire che ci sono due film che secondo me stanno attirando le persone al cinema. Uno è Odissea di Nolan, l'altro è Spider-Man. Secondo me due film che stanno parecchio attirando le persone al cinema, anche perché hanno fatto una pubblicità pazzesca di questo film. Altro detto, altro falso mito da sfatare: nessuno compra più i vinili. Non è per niente vero, il vinile cresce da oltre un decennio consecutivo e in diversi mercatini ha superato le vendite dei CD. I CD, anche quelli, sono andati fuori produzione, però il vinile, ragazzi, sta tornando, io ci credo veramente. Poi, i ragazzi non leggono più, altro falso mito. Il fenomeno BookTok ha riportato milioni di giovani in libreria, spingendo le vendite di narrativa tra i più giovani. Vero? Bello, bello, bello. Internet ucciderà i concerti. Anche questa, probabilmente questa era una frase detta tanti anni fa. Il mercato dei live è cresciuto costantemente nell'ultimo decennio, diventando la voce principale di guadagno per molti artisti. Ne ho parlato l'altra sera in One Love One Live, però devo dire una cosa: i live, vero che sono aumentati. L'unico problema è che sono veramente molto costosi. Allora, sono costosi, e questa è una polemica che abbiamo già aperto all'interno della family, perché in realtà gli artisti oggi guadagnano molto meno di quello che guadagnavano tanti anni fa. Per esempio, una volta dovevi acquistare un CD, un album ti costava 25, 30 euro, 35 euro. Sì, certo, però comunque partivi da un singolo, il CD per un singolo ti costava, mi ricordo ancora quando era in lire, sulle 13.500 lire, per poi passare ai 15 euro, se non sbaglio, gli ultimi tempi in cui c'erano i CD e si vendevano. Gli album, arrivavi addirittura ai doppi CD a 50 euro, qualcosa di una follia. Oggi, ragazzi, per ascoltare un disco, se uno ha un abbonamento di qualsiasi piattaforma streaming, ok, che paga magari una decina, quindicina di euro al mese, dividi per tutte le canzoni che puoi ascoltare. Puoi ascoltare, cioè, in tasca tutte le canzoni del mondo. Questa è una cosa fantastica. Ovviamente ha penalizzato il guadagno degli artisti e anche delle case discografiche, le quali hanno dovuto ripiegare sui concerti, che fanno pagare effettivamente tanto. Però devo dire anche che i concerti oggi sono diventati, per esempio, degli spettacoli totalmente. Cioè, io sono andato a quello di Cremonini, ragazzi, c'era un LED wall, cioè, quindi lo schermo dietro al palco era qualcosa di enorme, gigante. Cioè, lo spettacolo è stato una cosa meravigliosa. Oltre a lui che canta, è organizzato perché sia uno spettacolo visivo pazzesco, quindi vale la pena. L'unica cosa che è successa di recente è che stanno vendendo biglietti per quelli che vogliono spendere meno, o per quelli che, insomma, sono arrivati all'ultimo a prendere i biglietti a fianco palco, quindi a fianco, quindi fai molta fatica a vedere gli artisti. E pensate che ultimamente stanno cominciando a vendere i biglietti audio only. Lo sapevi?
17: No, non lo sapevo.
0: Cioè, che non vedi ma puoi sentire.
17: E a quel punto intravedi proprio.
0: No, non vedi proprio. No. non vedi proprio, vedi malissimo.
17: Che senso ha?
0: Lo so, infatti a quel punto lì io dico stai fuori dallo stadio.
17: Vedi la gente che è davanti praticamente che canta.
0: Vedi la gente, non vedi l'artista. Audio Holly, non sto scherzando, non lo sapevo, li vendono a 50, 45, 50, un po' meno dei biglietti normali. A quel punto lì io dico però mi metto fuori dallo stadio e ascolto il concerto da fuori dallo stadio. Va bene, dai, aspettiamo i vostri buongiorno. Oh, ma che carica. Questa potrebbe essere tranquillamente una canzone all'interno di Energia 90. Lo sai che anno è uscita questa? Ma forse... Ah, attenzione, perché poteva essere anche un Millennium Mix.
17: Poteva essere anche Millennium, sì. Stop the run.
18: I suoni del nuovo millennio.

0: Pari la parte dedicata ai sommersi amici, buongiorno, 6 e 48 minuti, come va? Tutto bene? 4 agosto 2026, De Biasi, come va? Tutto bene?
1: Abbastanza bene da oggi.
0: Ci inviano foto da autostrade varie ed eventuali anche in provincia di Venezia dove c'è la nebbia. Aiuto, cosa sta succedendo?
1: Non esagerata, però c'è la nebbia.
0: No, no, posso farti... Guarda, se dopo ti faccio vedere questa foto che ci hanno inviato, no no, in autostrada... Verso San Donà di Piave in provincia di Venezia, cioè proprio nebbia.
1: Pazzesco.
0: Anche Arqua Petrarca. Guarda, da Arqua Petrarca, che è nei Colli Euganei, si vede proprio in lontananza questa coltre di... cioè di nuvole. Pazzesco, va bene, comunque sentiamo voi.
2: Per quanto riguarda il cinema, quelle cose lì,
0: sì?
2: Da tutte le parti mi porto via il maglioncino con la sciarpa. Sempre quando esco di
0: vero?
2: Casa, comunque nella sporzione che mi porto, visite mediche e quant'altro, porto sciarpa e giacchettina, perché in tanti posti c'è un freddo abissale. Anche se devo dire, in confronto all'anno scorso, per esempio, ho trovato che gli ospedali tengono l'aria condizionata, o c'è più caldo e quindi la senti di meno, o la tengono più bassa.
0: Sì, è vero.
2: Una delle due cose.
0: Sì, è vero, negli ospedali sì. Comunque al cinema freddo spesso, e anche negli aerei e nei treni. Devo dire che a un certo punto arriva questa aria fredda che ti devi mettere proprio il giacchino o la felpa. Poi Davide dice: ciao compari, diciamo che i biglietti del cinema sono anche aumentati di prezzo rispetto a 15 anni fa. Vero? Però è anche vero, allora sì,
3: sì, forse sì.
0: Anche di troppo, però è anche vero che il comfort che c'è al cinema di oggi non è lo stesso di 15 anni fa. Mica avevi le poltrone reclinabili 15 anni fa al cinema, non avevi lo schermo che hai oggi al cinema, cioè oggi c'è lo schermo. Sì, sono cambiate tante cose, è anche vero che costa, sì, costa, anche perché poi non ti limiti, no, a spendere solamente il biglietto, ma i soldi per il biglietto, ma anche ad acquistare i popcorn, ad acquistare qualcosina da smangiucchiare, quindi poi alla fine tanti soldi. Ci sono degli abbonamenti però per il cinema che potrebbero essere anche convenienti, e quelli che magari per uno che lo frequenta parecchio, ci sono gli abbonamenti, so che sono addirittura quelli annuali che ti fanno risparmiare dei soldi. Poi
1: no, basta.
0: Ah, basta, non c'è altro. Ragazzi, volevo raccontarvi a proposito di cinema e di celebrità, persone che hanno collezionato delle cose completamente strane. Adesso vi faccio una lista e dopo mi dite anche voi se siete dei collezionatori di cose particolari. Senti qua, allora, Steve Carell, per esempio, ha un emporio storico aperto da 173 anni, cioè l'ha acquistato e continua ad essere in attività. Mike Tyson ha una colombaia piena di piccioni da competizione. Poi non l'ho mai visto.
1: Competizione?
0: Sì, che
1: fanno?
0: Non lo so, corrono, si sfidano, no, non ne ho la più pallida idea. Post Malone ha la carta unica al mondo dell'unico anello di Magic, The Gathering. Non chiedetemi che cosa è, io non lo so, non so se sia una cosa che appartiene alla collezione del Signore degli Anelli, boh, non ne ho l'idea. Kim Kardashian, la croce di Attala, appartenuta alla principessa Diana. Questo probabilmente è un cimelio che apparteneva, appunto, più che altro il fatto che sia passato per le mani di Lady Di, che è quello probabilmente il fatto per cui vale parecchio. Poi Kendall Jenner, una scultura luminosa di James Turrell del valore di 750.000 dollari. A che servirà? Boh. Tom Hanks ha una collezione di oltre 300 macchine da scrivere. Vabbè, c'hanno soldi da spendere, ovviamente. Tom Hanks avrà
1: una casa di macchine.
0: Ma probabilmente sì. Arnold Schwarzenegger ha un cavallo in miniatura e un asino. Un asino, ok. Un cavallo in miniatura. Lady Gaga ha 55 capi del guardaroba appartenuti a Michael Jackson.
1: Sì,
0: perché probabilmente è una grande fan e quindi colleziona. Nicolas Cage, una tomba a forma di piramide alta quasi 3 metri a New Orleans. A che servirà? Non lo so. Poi Guillermo del Toro, 5.000 cimeli horror custoditi in una casa e mezza. Cioè, quindi lui ha acquistato una casa più altra metà casa per custodire quindi questi 5.000 cimeli horror. Follie. Non so, ragazzi, Justin Bieber, aspetta, Justin Bieber, una Rolls Royce unica al mondo che sembra un'astronave. Ma questo più lo capisco di più, perché magari uno è appassionato d'auto e c'è quella, l'unica al mondo, fatta così, ci può anche stare. C'è qualcosa di strano che collezionate a casa, che avete collezionato, qualcosa a cui siete affezionati particolarmente, che magari per altri non ha nessun valore, ma per voi ha un valore affettivo molto molto molto alto? 3332 688 688. New truck, big

0: Mamma Madame, quando sono le 8 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Scontro frontale Spagna-Italia sull'immigrazione, non sapete gestirla, è l'accusa del ministro degli esteri spagnolo Albares. Replica il ministro degli esteri italiano, i numeri ufficiali parlano chiaro, con il governo Meloni sbarchi crollati, meno 60% solo nei primi sei mesi del 2026, dice Antonio Tajani. E oggi Consiglio europeo tra i ministri dell'interno dei 27 paesi proprio sull'immigrazione. Marco Mancini.
3: La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di

0: migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania.
1: Gli europei per gli sport acquatici di Parigi, 3 medaglie per l'Italia, un argento nel solo libero per Filippo Penati e 2 bronzi nel trampolino sincro e nel team free. Capitano, mio capitano, oggi alle 11 a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggenda del Milan e del calcio mondiale. È tutto da Nicola De Muro.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: por el mundo. Karol G, Manu Chao, qui su Radio Company. Buongiorno amici, questa è la Family. Pronti per la sigla ufficiale? Tra pochissimo regaleremo anche i biglietti assieme a Due Punti Eventi qui su Radio Company, l'estate 2026.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Come va? Tutto bene? Il lavoro mi stressa. Mica tanto la signora, eh?

0: Giada tornerà la prossima settimana in ferie. De Biasi, ho una domanda per te, soprattutto per gli ascoltatori.
1: E
0: ma prima
1: in
0: la...
1: questo caso cosa si dice?
0: Ma prima la faccio a te cosa?
1: Ho un...
0: beh, un domandone.
1: Così lo dici, proprio...
0: o sondaggione preferibile. No, è più, un... è più un domandone. Ma tu hai mai dormito quando eri in coppia? Adesso sei single, ma quando eri... hai mai dormito separato?
1: Dopo, cioè, dopo aver litigato, dici?
0: Hai mai, in generale, non devi scendere nel dettaglio, no, è mai poco. Successo?
1: No.
0: Sì, hai detto poco, però vuol dire che una volta sarà successo che hai dormito sul divano in un'altra stanza, perché magari avevi litigato.
1: Ma durante la notte ritornavo, tipo, ad esempio.
0: Oh, sì. Ritorno romantico.
1: Sì,
0: bravo, è così che si fa. No, perché c'è questo sondaggio che hanno fatto. Allora, la domanda è molto semplice. Dormire separati significa che la coppia è in crisi?
1: Dipende.
0: Dipende, bravo, dipende. Non necessariamente. In un sondaggio americano del 2024 su 2000 adulti, il 29% aveva scelto almeno una volta un altro letto nella stessa stanza o un altro spazio per adattarsi al partner. La domanda comprendeva anche episodi occasionali, quindi non parliamo per forza di camere separate ogni notte. Per esempio, ci sono tantissimi fattori che portano uno dei due nella coppia ad andare a dormire in un'altra stanza. Il russare, per esempio, è una cosa che spesso ti fa anche innervosire, perché cioè tu lo sai che il partner non lo fa apposta, ok? Però nel momento in cui lo sta facendo, sta russando, ti innervosisci, perché ti sveglia, perché non riesci più ad addormentarti. Quindi potrebbe essere una soluzione quella di andare in un'altra stanza. Mettimi pure una base, non ti preoccupare, che questo drone mi sta mettendo l'ansia. Allora, orari diversi e coperte contese, per esempio, possono essere un altro motivo. Oppure ci sono i bambini che magari vengono nel letto quando sono piccoli, per un sogno, per un incubo, per un motivo o per un altro, vengono nel letto, cominciano a mettersi in posizioni stranissime, tipo in orizzontale sul letto, non ci stai più, vai a dormire sul divano in un'altra stanza. Amici e amiche, a voi è mai capitato di andare a dormire nella stanza a fianco, ma per qualsiasi motivo, poi il motivo vedete voi se raccontarcelo o meno, anche per un litigio, oppure perché il partner russava, oppure perché è arrivato il bambino, oppure perché semplicemente il sonno è più tranquillo quando siete, non siete a fianco al partner. Magari il partner è uno di quelli che si muove tantissimo durante la notte, anche quello è un motivo per cui andare a dormire in un'altra stanza. A volte non lo si fa con cattiveria, certo farebbe piacere dormire col partner, a volte non lo si fa appunto con cattiveria, lo si fa semplicemente perché abbiamo bisogno di dormire almeno quelle 7-8 ore per stare bene il giorno dopo e per non sragionare. 333 2688 688.

Big Mama, ora siamo pronti per regalare due accrediti per gli All McKees Earth, Wind and Fire Experience. Non è facile da dire, ragazzi, questo gruppo, porca miseria. Allora, saremo

0: tutte le info su 2.eventi.com oppure i biglietti su Ticket One. Attenzione, perché però adesso regaliamo 2 accrediti. De Biasi, devi inventare una parola. Sei tu, eh? Sei...
1: Proviamo, dai.
0: Proviamo. Allora, vi ricordo ancora, 10 agosto, Piazza Cardi, Asiago, vi aspettiamo lì. Adesso vi regaliamo 2 accrediti. Dovete inviare la parola magica che vi darà il nostro Ale De Biasi al 333-2688-688. La parola magica è...
1: Asiago.
2: La Family Beach Club.

0: due accrediti. Al telefono con noi c'è Lisa. Ciao Lisa.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno. Lisa dalla provincia di Treviso. Come stai? Che fai?
1: Tutto bene, sto andando in ufficio per gli ultimi giorni di lavoro.
0: Ultimi giorni vuol dire fino a venerdì?
1: Esattamente.
0: Ok, e poi ferie, vai da qualche parte?
1: Ci sono, sì, 2 settimane che mi aspettano di mare. Non vedo l'ora.
0: Dove vai di bello?
1: Ah, nelle nostre coste qui, okay, in provincia di Venezia.
0: Ok, molto bello. Ma sì, tanto abbiamo l'acqua molto molto bella, le spiagge molto molto belle. Senti, allora, chi ci porterai a questo concerto?
1: Il mio compagno.
0: Perfetto, allora noi vi aspettiamo lì. Ti raccomando, vabbè, allora, a parte il fatto che insomma Asiago, località stupenda, poi tra l'altro si prende, c'è anche un po' di fresco, quindi ne vale la pena sicuramente. Vi invitiamo ad arrivare un pochino prima, ci saremo noi di Radio Company, ci sarà il DJ Luciano Gaggia a fare l'apertura e poi ovviamente il concerto degli All McKees Earth Wind and Fire Experience. D'accordo? Ti aspettiamo lì, Lisa.
1: Benissimo, perfetto, grazie.
0: Ciao,
1: ancora, buona
0: un
1: giornata.
0: Abbraccio.

0: parlando di coppie, quando si dorme separati ci possono essere tanti motivi per cui si dorme separati, è normale, magari perché uno russa, magari perché ci sono i bambini, le motivazioni magari le sapete voi. Dormite separati o dormite ancora insieme? Vi è mai capitato di dormire separati? Quali sono le motivazioni? 3332 688 688.
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Mortoro, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia. Chase
7: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: impeccabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

0: Company, amici, ancora buongiorno, questa è la Family fino alle 9. Allora, motivazioni per cui si può dormire separati o al di là delle problematiche di coppia che ogni tanto possono succedere, anche quando si litiga, ogni tanto uno dei due dorme sul divano. Forse di più l'uomo, De Biasi, confermi?
1: Anche la donna, dai.
0: Dipende, sì, infatti. Buongiorno,
1: Norma. È comodo il divano,
0: Sì, dipende da che divano. Tu hai avuto dei problemi alle cervicali per un bel periodo dormendo sul divano, quindi non lo so, dipende molto dal divano. Buongiorno, dormo con mia moglie da 20 anni, neanche quando uno di due aveva il Covid abbiamo dormito divisi. Ecco, il Covid è stato un problema sicuramente, perché quando c'era, giustamente qualcuno ha dormito separato, come Stefania che ci dice: purtroppo a noi è capitato durante il periodo Covid, mio marito era positivo, io dovevo andare a lavorare, abbiamo separato gli spazi per un po'. Ciao da Stefania, ci sta. Poi c'è chi ci scrive: purtroppo è il mio problema, io già da tempo dormo in un'altra camera e puntualmente vengono a svegliarmi perché mi sentono russare dalle altre camere, quindi neanche dormendo separati riuscite a risolvere il problema. Ciao Roby. Poi
2: io vado direttamente fuori la panchina che ho fuori casa, soprattutto adesso che fa caldo.
0: Allora, sapete che ora questa è una cosa che succedeva, adesso ci sono i climatizzatori, però anni fa era una cosa che capitava di andare a dormire in terrazzo fuori per il caldo. Sì, capitava, De Biasi. Poi
3: il partner vuole dormirti sempre addosso.
0: Sì, col caldo
3: il
0: un po' fastidioso.
3: Il partner che legge e tiene la luce accesa.
0: Sì.
3: Il partner che guarda fino a tarda ora
0: la
3: lo
0: TV.
3: Schermo del telefonino.
0: Anche. Cioè, queste sono le motivazioni per la quale lui non dorme col proprio partner.
1: Esatto, sì.
0: Vabbè, ci sta. Ma è vero, poi c'è chi, per esempio, io ho la tendenza ad tenere la TV accesa in camera, ma non tanto perché mi interessi. Magari a volte semplicemente sto guardando anche qualcosa che non mi interessa, ma mi concilia il sonno, ok? La mia fidanzata un pochino meno, quindi magari a lei disturba. A volte allora si dorme, cioè magari dopo uno torna a letto più tardi, non lo so. Comunque a volte magari uno rimane in sala, in salotto, davanti alla TV, sul divano a dormire, perché giustamente poi se no si disturba il partner. Ci sono tante motivazioni, le vostre le vogliamo sapere. Messaggi vocali scritti 333 2688 688.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: bella che ci sia. E a quanto pare Viviana ha ricevuto commenti di qualsiasi tipo sotto.
1: Sì, in particolare per quanto riguarda l'hotel, la vita da Viviana, vedi, ma la loro che ne sanno di quello che abbiamo combinato noi qui a Radio Company. Ma adesso inizieranno a seguirci, sì, anche loro. Comunque si stanno chiedendo quanto pago, quanto spendo, se ho la donna delle pulizie, se ho la colazione inclusa.
0: Sei milionaria. Fantastico. Ma sappiamo tutti che d'altronde era pisarda dal centro di Roma, centro, Roma centro, i soldini, il grano.
1: Vista
0: Colosseo. Certo,
1: capito,
0: certo.
1: Scusate.
0: Amici, vi lasciamo con Viviana e ovviamente Company Mattinè. Noi ci sentiamo domani mattina dalle 6:30 puntuali. Grazie De Biasi. Ciao.

0: Le 9 in punto, ciao amici.
1: Ciao zio.
2: Radio Company Time.
0: Company Breaking News. La crisi di Ceuta, parzialmente rientrata, alimenta lo scontro tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annuale e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari. I droni di Kiev tornano a colpire la periferia di Mosca, 5 morti e 6 feriti, e si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino intercettato dalle difese aeree ha provocato 7 morti, tra cui 3 bambini e una quarantina di feriti, tutti bagnanti. Terroristi è l'accusa di Mosca a Kiev. E raid russi hanno colpito Sumi, un morto e diversi feriti. È tutto da Nicola De Muro.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
4: Company. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Chase
6: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri...

0: Ma buongiorno, dai che ci siamo anche oggi live in diretta in carne ed ossa, solo per voi matti del mattinè che proprio come noi magari siete al lavoro in questo momento oppure siete in vacanza, ci state ascoltando da qualche località meravigliosa in questo martedì 4 agosto. Ragazzi, è martedì, quindi è quel giorno un po' così, un po' senza senso, a cui dobbiamo dare noi un po' di pepe, un po' di sale, un po' di condimento. Non è lunedì, non ci possiamo troppo lamentare, mi dispiace, ma non è neanche mercoledì, domani quando saremo on top dello scivolo, quando già il weekend sarà lì all'orizzonte, pronto per essere vissuto. Sì, poi voi protagonisti domani con la corrida. Abbiamo già un matto del mattinè che vuole dirci qualcosa? Sentiamo.
1: Buongiorno Dado Company.
0: Buongiorno.
1: Viviana.
0: Sì.
1: Quando ci lo porta a fare un bel viaggio a tutti quanti?
0: Quando?
1: Tre o quattro jet privati e ci andiamo bello a fare un bel viaggio.
0: Bello, bello.
1: Un mese in Caraibe, un mese alla Hawaii.
0: Magari.
1: O il mio Nepal.
0: Pure in Nepal vuoi andare? Vedi che l'ho capito, questo weekend, lo scorso, partenopeo, vissuto tra Napoli e Benevento, mi ha fatto capire anche il vostro dialetto. Uè uè, va bene, dai, vi ci porto con quel jet privato, ragazzi, vivo in hotel, però insomma, dai, non è che proprio come stanno

0: dicendo in tanti, i soldi mi escono da tutte le parti, magari.
1: Potrei confermare io che non è vero.
0: Ecco, confermalo per favore, dillo.
1: Lo dico.
0: Non è vero, c'è della ricchezza, anzi della povertà mascherata da ricchezza.
1: Brava.
0: Maschero molto bene, questo è sicuro. La vita da Viviana comunque l'abbiamo fatta. Vedremo se ce ne sarà un'altra. Adesso la musica, Bruno Mars, On My Soul, su Radio Company.

ovvero Bizarrap, Baby Hello su Radio Company. Allora, matti del matinè, visto che parlavamo di riccanza, vorrei sapere da voi se domani vi svegliaste e guardando il conto vi rendeste conto di essere ricchi, così improvvisamente, di botto, senza senso. Qual è la prima cosa che fareste? Un po' da sboroni però, cioè, della serie, cavolo, da che ero povero a me, adesso sono diventato ricchissimo, faccio una cosa proprio eclatante. Beh, io andrei a vivere in hotel con piscina termale. Ah, lo faccio già, no?

0: sboroni, cioè che tutti vi notano a un certo punto, la prima cosa che fareste se, così immaginando, diventaste ricchi di botto? Quindi è pure una cosa, secondo me, che ti dà un po' di allucinazione, cioè ti dà una bella botta in testa per cui potresti davvero non capirci più niente. Bisogna stare attenti, se mai succedesse. Non succede, ma se succede. 333-2688-688, messaggi vocali dei matti del matinè. A tra poco.
1: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate.

0: mattina in giro per l'Italia che ci state ascoltando anche oggi in questo 4 agosto veramente caliente. Per quanto da noi, da queste parti, ragazzi, c'è la nebbia. Il 4 agosto davvero non me l'aspettavo, ma che evidentemente è la condensa, troppa umidità. Io sono Viviana, ciao a tutti, ci state mandando messaggi e vocali per quanto riguarda la ricchezza improvvisa. Allora, se diventassimo ricchi così dall'oggi al domani, cioè oggi poveri, normali, persone comuni, domani ci svegliamo con il conto strapieno, strabordante, veramente a tanti tanti zeri, e cosa facciamo? Qual è la prima cosa che facciamo da sboroni? Però sentiamo un po' voi, i vostri
1: quella,
0: vocali.
1: Buongiorno.
0: Ciao, se buongiorno.
1: Se mi trovassi ricco domani mattina, ma ricco ricco,
0: sì?
1: La prima cosa che faccio è portare la partita IVA che ho in camera di commercio,
0: sì?
1: E gli dico: tenetevela, ve la regalo, lascio il posto a qualcun altro.
0: Adios!
1: Ciao, buona giornata.
0: Ma ciao, proprio eccola, prendetela, prendete e mangiatene tutti di questa partita IVA, pochi in realtà, cioè i soldi, giusto lo Stato, e quindi tu te ne liberi. Questa è la prima cosa che faresti. E ancora,
2: ciao Vivi,
0: ciao.
2: Andrei subito in agenzia viaggi e prenoterei la crociera che fa il giro del mondo, che stai via 3 mesi, ok? Sì, sì, altro che sborone.
0: Grazie, mua, anche a te. Quindi tu vai proprio, parti per la tangente. Addio, mollo tutto e me ne vado, mi faccio il giro del mondo. Anche io farei questo. Certo, pure la partita IVA, che solo rogne, non è male lasciarla a qualcun altro in eredità. E ancora,
3: la prima cosa che faccio,
0: sì,
3: se domani mattina mi sveglio ricco, è faccio la spesa senza guardare i prezzi.
0: Ma che carino, capito? Lui, cioè, non è che dice mi compro il supermercato, cosa che farebbe il vero sborone. No, lui va a fare la spesa, ma i prezzi non li guarda, perché comunque ce lo ricordiamo da dove veniamo, dalla povertà, e quindi non riusciamo poi a essere sboroni veramente, secondo me, alcuni di noi all'inizio, altri invece proprio si comprano tutto.
4: Io chiamo la banca perché c'è un errore.
0: Che errore c'è?
4: Sono ricco domani mattina.
0: Se...
4: La chiamo subito.
0: Vabbè, ricordati degli amici. 333-2688-688. Messaggi, vocali. Domani vi svegliate ricchi, così dal nulla, debotto, senza senso. La prima cosa che fate e che comprate, però da sboroni, cioè voglio una roba che proprio vi si deve notare. Adesso c'è Giselle con Dimanche mi depile. Quindi vuol dire che domani mi depilo, forse.

0: fa buon vento su Radio Company. Oggi ci piace sognare e ci state mandando tantissimi messaggi per quanto riguarda il fatto di svegliarsi ricchi così di botto senza senso. Domani ci svegliamo improvvisamente, abbiamo un conto che fa paura per quanti soldi ci sono dentro. La prima cosa che facciamo però da sboroni, ci vogliamo far notare, lo vogliamo far capire che siamo diventati ricchi. Come? La prima cosa che ci viene in mente che faremmo, qual è? Sentiamo voi.
1: Buongiorno,
0: Matti.
1: Radio Company.
0: Ciao, buongiorno.
1: Porti un po' ammalato, ma va bene così.
0: Vai.
1: Probabilmente se mi svegliassi ricco andrei a comprare intanto la mia macchina dei sogni.
0: Ecco.
1: E accontenterei anche mio papà con la sua macchina dei sogni e poi prenderei un bel volo per le Bahamas per tutta la mia famiglia.
0: Figo. Beh, ci sta, dai, due macchine dei sogni, quindi su macchine di super lusso, e poi un bel viaggio al mare in una spiaggia, insomma, meravigliosa, di quelle proprio da sogno. Quindi bello, mi piace quello che faresti tu. E ancora,
2: io mi compro un bel elicottero,
0: ecco.
2: E tutte le volte che mi devo spostare lo uso.
0: Bravo.
2: Anche per fare 2 chilometri.
0: Ma che ci frega dell'inquinamento, tanto peggio di così. Anche se devo andare a buttare la spazzatura di fronte, io prendo comunque il jet privato. Questa è una cosa proprio da sborone, però proprio da sborone.
3: Sono Viviana.
0: Ciao.
3: Allora, indifferenza, indifferenza è la miglior cosa. Se divento ricco continuo a fare il mio lavoro, il mio mestiere, e ogni 3 mesi mi faccio un viaggio, mi prendo una settimana, vado via,
0: è
3: a posto, mi prendo una macchinetta così nessuno si accorge di niente, mi prendo
0: bandino.
3: Una casa in montagna, una in mare,
0: vabbè, insomma,
3: nessuno si accorge di niente, è a posto.
0: Cioè, zitto zitto, però un bel po' di cose ce l'hai dette, casa in montagna, casa al mare, che già non è niente male come cosa, però show, non lo diciamo, la macchina quella un po' sgangherata così la gente non si accorge, la vuoi un po' buttare in caciara. Abbiamo tempo per un altro, vai, sentiamo.
4: Ciao Bibi.
0: Ciao.
4: Buongiorno. Entro nella mia azienda, divento il proprietario,
0: sì.
4: Io una volta che sono diventato proprietario la brucio,
0: no!
4: Brucio l'azienda e poi
0: no!
4: Basta, sarai felice così,
0: okay.
4: Così prendi i soldi dell'assicurazione pure. Ciao,
0: no!
4: Buona giornata.
0: Vabbè, scusa, tu hai vinto, ci hai fatto molto ridere, non succederà mai, però l'idea di te che ti compri l'azienda così gli dai fuoco e te ne vai ci fa ridere, non succede per fortuna.
5: Radio Company Matinée, i matti del matinè d'estate.
6: La crisi di Ceuta, parzialmente rientrata, alimenta lo scontro tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annuale e nei primi 6 mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari. I droni di Kiev tornano a colpire la periferia di Mosca, 5 morti e 6 feriti, e si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino intercettato dalle difese aeree ha provocato 7 morti, tra cui 3 bambini e una quarantina di feriti, tutti bagnanti. Terroristi è l'accusa di Mosca a Kiev. E raid russi hanno colpito Sumi, un morto e diversi feriti. È tutto da Nicola De Muro.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
7: Spot. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
15: Company Disc.

0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: dollari, di dobloni, di euro, di lingotti, nella forma che volete voi. Però domani ci svegliamo straricchi. E cosa facciamo? La prima cosa che facciamo da veri sboroni, perché noi ci vogliamo far notare, cioè non siamo di quelli, oddio, qualcuno di voi vuole farlo un pochino in sordina, però la maggioranza, dai, cioè, diventiamo ricchi così de botto, senza senso, senza motivo, non per il lavoro, ma così, uè uè. Allora dici no, ma quando mi ricapita, sfruttiamola subito questa occasione, che potrei svegliarmi domani che era tutto finto, che era tutto un sogno. E invece è vero. Allora c'è chi scrive: io comprerei un appartamento con balcone che dà sulla piscina dell'Ushuaia di Ibiza. Un abbraccio, Vivi. Ah, vedi, sei un clubber vero tu, Simone. Non dormi più, eh? Cioè non dormi mai, però ti guardi tutti gli spettacoli più belli, e David Guetta, e poi tutti gli altri super DJ che passano di lì anche in quest'estate, che sono tantissimi, e quindi anche tu una vita in hotel, un po' come me, però proprio ad altissimi livelli. Sentiamo,
1: ciao,
0: vai.
1: Viviana, ciao. La prima cosa che faccio è chiamo i miei fratelli, sì? E gli dico: ragazzi, dobbiamo dividere, e poi, bravo, finisco di pagare la casa e basta, magari mi faccio una bella vacanza e poi boh, chi lo sa.
0: E poi chi lo sa, e poi ci pensi. Però intanto la prima cosa che hai pensato, molto altruista, dividere con i fratelli. E ancora?
2: Vabbè, la primissima cosa che farei se fossi ricca, ma proprio la prima,
0: sì,
2: e mandare a fanculo la mia azienda. Proprio debotto. Ciao, grazie, arrivederci. Seconda cosa, sì, grazie, anche io però piacerei tantissimo, okay. Mi piacerebbe scoprire un po' di mondo, vedere qualcosa di nuovo, sì, stare sempre in vacanza, giustamente.
0: Eh beh, certo.
2: Sì, prendere una casa, assolutamente, prendere una bella casa. Io che vivo in un misero affitto, una bella casa ci sta.
0: Ci sta, dai, un po' di spazio, almeno ci assicuriamo il tetto sulla testa per sempre bello grande, e poi viaggiare. E ancora, vai, perché
3: io,
0: siete tantissimi.
3: Mi comprerei subito una macchina americana, di quelli là che vedi nei film anni 60-70. Io,
0: okay,
3: li adoro. Sono super molleggiate, mi fanno morire. Io vorrei una macchina proprio americana di quegli anni là.
0: Tipo supercar? No, no, vabbè, Martino, sì, tipo Happy, quelle di Happy Days. Vabbè, lei è una fan di quella macchina e quindi si vuole comprare quella, che sicuramente si fa notare. E ancora,
4: buongiorno,
0: in Italia,
4: company,
0: almeno.
4: Ciao, Vivi.
0: Ciao.
4: La prima cosa che farei è regalare la Porsche a mio marito,
0: oh,
4: che tanto ama.
0: Bella.
4: E purtroppo non potremo mai permetterci.
0: Secondo, mai dire mai, eh?
4: Girerei il mondo, viaggerei lontano da tutto e da tutti per avere conoscenza di altri popoli, di altri continenti.
0: Brava.
4: Ciao, buon caldo.
0: Grazie, buon caldo anche a voi. Non più buona estate, ormai buon caldo. Riusciamo a sentire un altro vocale?
5: Ciao, eccolo. Radio Company,
0: ciao.
5: Sono Nicola.
0: Sì.
5: Io, se mi svegliassi straricco, la prima cosa che farei è comprarmi l'azienda dove lavoro.
0: Vedi?
5: E licenziare tutti quelli che mi stanno sulle palle. Ciao, Radio Company.
0: Mi sa che non sei l'unico, stupendo.

0: i Good Old Days su Radio Company. Domani suona la sveglia, cavolo, dobbiamo andare al lavoro, dobbiamo correre, poi diamo un'occhiata al conto in banca, ci arriva la notifica e abbiamo milioni di euro. E sai che c'è? Io resto a letto, noi restiamo a letto, perché a quel punto che ce frega, possiamo fare quello che ci pare. E vi sto chiedendo proprio di rispondere alla domanda: se foste ricchi dall'oggi al domani, così vi svegliate e la situazione è completamente stravolta rispetto a quella attuale, quindi abbiamo un sacco di soldi da sboroni, però la prima cosa che facciamo qual è?
1: Ciao, ciao. Diventassi ricco, prima di tutto farei un fondo di investimento per essere sicuro che mia figlia non abbia mai problemi in vita sua.
0: Previdente.
1: E poi mi licenzierei, mi comprerei una baita diroccata in qualche località montana dispersa almeno a 5 km da ogni forma di vita e con calma mi metterei lì a sistemarmela, e una volta pronta penso che ci andrei a vivere lontano da tutto e tutti.
0: Bene, insomma, tu ami molto le persone, ti piace stare a contatto con la gente, proprio come me che ho scelto di vivere in hotel anche per questo motivo. E ci sono state persone che hanno risposto al video in cui dichiaro questa cosa, come te, ma come, io odio la gente, io odio le persone, molti farebbero proprio quello che fai.
2: Buongiorno,
0: tu.
2: Vivi.
0: Ciao,
2: beh,
0: buongiorno.
2: Se dovessi diventare milionario, sì? Prima di tutto mi trasferisco.
0: Dove?
2: In un posto dove non mi conosce nessuno, e là arrivo già con tanti soldi.
0: Ecco.
2: Perché se tu diventi milionario e rimani sul posto, guarda, mucchi tanti di quei parenti che neanche sapevi esistessero e tu ti vuoi dei soldi.
0: Tutti cugini di quarto grado che tornano dall'Australia solo per chiederti qualcosa.
3: Ciao Vivi. Ciao. Allora, se vinco il Super Enalotto, la prima cosa che faccio è comprarti un'onda forza 750.
0: A me? Ma lo compri a me? Davvero? Guarda, allora scusa, a me io in questo sono molto low profile, mi basta il 125, va benissimo. Oppure, visto che non ce l'ho, comprami una bella auto di lusso rosa shocking, però dai, così se faccio insomma un incidente, una cosa, mi guardano tutti, tanto la ricompro, c'ho i soldi. No,
4: l'abbonamento al pullman.
0: No, non lo faccio, mi fanno la multa, che mi

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
3: Sei

0: AJ, Flamenco Paranoia, il nostro successo del presente, dal passato, King con The Taste of Your Tears. Noi ci salutiamo, ma ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà mercoledì, saremo a metà settimana on top dello scivolo, già in direzione weekend, che per tanti di voi significa ferie, vacanze, ozio, fancazzismo, e poi domani voi, matti del mattino e protagonisti assoluti con la corrida che torna, freddure a gogo, non vediamo l'ora di rinfrescarci. Anche oggi, a dir la verità, me ne avevate già mandata una, vediamo se poi domani riusciamo a recuperarla. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il ministro degli esteri spagnolo Albares ha criticato l'Italia alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno europei. Albares ha accusato il governo Meloni di non essere all'altezza della crisi migratoria, definendo la sua posizione irresponsabile. All'Italia piacerebbe riuscire a risolvere la situazione di Lampedusa come la Spagna ha fatto a Ceuta, ha dichiarato. Il Viminale ha replicato affermando che con il governo Meloni gli sbarchi sono in calo. La discussione arriva in un momento delicato con l'Unione Europea che cerca soluzioni comuni, oggi appunto vertice UE in videochiamata. Iran e Oman sono vicini a un'intesa per regolare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Secondo il New York Times, l'accordo prevede che le navi in entrata nel Golfo Persico seguano una rotta sotto controllo iraniano. Le navi in uscita invece navigheranno su un percorso più vicino alle coste omanite. Fonti iraniane hanno specificato che l'intesa includerà tariffe di servizio destinate a coprire l'impatto ambientale delle attività marittime. Un attacco di droni ucraini ha colpito una zona industriale alla periferia di Mosca, causando la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Diversi incendi sono scoppiati nell'area e sono stati domati dai vigili del fuoco. La notizia arriva dopo un'altra giornata di intensi bombardamenti da entrambe le parti. In precedenza un drone ucraino si era schiantato vicino alla località balneare di Galdin sul Mar Nero, provocando 7 vittime. Altri attacchi ucraini sulla Crimea e nella regione di Belgorod hanno causato ulteriori vittime civili. Sul fronte opposto un raid russo su Kryvyi Rih ha ucciso 3 persone. Il prezzo medio del gasolio self-service, e torniamo in Italia, sulle strade nazionali supera nuovamente la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2,100 euro. Si tratta del dato più alto registrato dallo scorso 29 luglio, poco dopo l'introduzione del taglio delle accise che aveva ridotto l'imposta sul diesel di 17 centesimi per un breve periodo. La benzina self-service invece rimane stabile a 1,999 euro al litro. Questi dati dell'osservatorio prezzi del Ministero dell'Industria. Un auto articolato ha preso fuoco stamane in una piazzola di sosta sulla 28 in direzione Porto Gruaro, tra Fontana Fredda e Porcia, Pordenone. L'incendio è divampato poco dopo le 10. Fortunatamente non si registrano feriti. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo sganciando la motrice dal semiremorchio. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Chiuso il tratto autostradale per consentire spegnimento e messa in sicurezza. Lo sport nuoto in acque libere, la nazionale italiana a Parigi per i campionati europei. Stamattina la 10 km maschile con Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi e Andrea Filadelli. Alle 14.30 la gara femminile con Ginevra Taddeucci, Linda Caponi e Giulia Berton. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: non ce la fai, lo sapevo, non ce la fa, non ce la fa.
1: Another e 50 per oltre conto. Amici e amiche, buongiorno.
0: Scusate. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dopo vi spieghiamo tutto.
1: Sigla.

0: WhatsApp come prima cosa, adesso appena acceso il microfono e arriva questa frase: io non uso la carta igienica alla camomilla, già soffro di intestino pigro, se poi mi si addormenta il culo è finita.
1: No, ma ancora no! Basta, non diamo più voce. Non diamo più voce a questa cosa, veramente.
0: Allora, dobbiamo fare assolutamente un doveroso saluto a quella che probabilmente è la causa della mia ridarola di questa mattina.
1: Sì.
0: Salutiamo Giacomo Carraro.
1: Caro.
0: Non tanto. Carraro.
1: No, dico caro Giacomo Carraro.
0: Non tanto perché ci sta simpatico, quanto
1: no,
0: più perché
1: ci sta anche simpatico, purino.
0: Perché ci ha portato un sacco di brioche. Lui ha aperto da due mesi un posto che si chiama L'Officina del Dolce.
1: Mamma mia.
0: Provincia di Vicenza.
1: Sì, a Grisignano, mamma che buona.
0: Cose buonissime, ma io non sono abituata. Io faccio colazione con molta calma, con le mie cosine, tutte pipistane,
1: sì,
0: eccetera. Io non sono abituata a otto brioche buonissime.
1: E soprattutto a mangiarle tutte.
0: Quindi
1: siamo come i bambini.
0: E quindi
1: presente,
0: come...
1: non dare gli zuccheri ai bambini la sera, se no... ti distruggono,
0: è vero,
1: a casa. È così.
0: Vero, va bene. Detto tutto, stiamo cominciando. Buongiorno, io sono Giulia Pego, c'è Leo, c'è Martino, fino alle 13 andremo avanti e cominciamo che è meglio.
1: Sì.

0: colore della giulipetto, proprio tanto buona.
1: Eh sì, brioche.
2: Brioche, ragazzi, di quelle proprio belle, quelle giganti, quelle sfogliate giganti. Bene, buone, buone.
3: Sì. Giuli, no. Ti prego, no. Non fare queste battute, te,
2: no,
3: dai.
2: No, no,
1: ha parlato lui, dai, che ha appena Giuli, detto Giuli, ti prego. Veramente.
2: Che paura. Allora, comunque non c'è solo l'elemento zuccheri in tutto quanto per questa spumeggiante mattinata, ma
1: non
2: dell'altro.
1: Ho neanche dormito, capito? Quindi ecco, anche carenza di sonno. Sì. Non ho dormito per colpa di un fantasma stanotte.
2: Ah, così, vabbè, insomma, spero che vi siate chiariti.
1: Sì. Non ancora, non ancora, perché me la sono fatta sotto, ma magari poi ne parliamo. Okay, approfittiamo di questo picco di zuccheri, perché poi tra mezz'oretta cala e sarà quindi una puntata di merda. A tra poco.
4: Su Radio Company. Snack. Come on! L'estate da mordere.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Sainz, Fabio De Magistris e Victor con J'adore. Alle 11:22 calo di zuccheri è arrivato, adesso siamo più tranquilli.
1: Siamo tranquilli, sì.
0: Prima siamo tranquilli.
1: Eravamo un po' esagitati, ma anche perché effettivamente vogliamo capire questo tuo incontro, questo tuo scontro con un fantasma stanotte.
0: Paura, cioè, sera, ecco, perché... una paura di quelle.
1: Cioè tu sei rimasta tutta la notte con l'occhio sbarrato così?
0: Allora, fatta la nanna, ok?
1: Sì.
0: Da un certo punto.
1: Te la ricordi la canzoncina fatta la nanna coscine di pollo?
0: No,
1: che si
0: no.
1: Si cantava ai bambini.
0: Sono
1: fate
0: giovane.
1: La nanna coscine di pollo.
0: Sono giovane,
1: perché
0: Leo.
1: Coscine di pollo, vabbè, non importa.
0: Va bene. Tutto questo per dirvi, amici e amiche, che secondo me questa notte ho avuto...
2: Cosa sta succedendo?
1: Questo... Allora, certo, scusateci.
0: Anche Martino ha usufruito delle brioche stamattina, quindi siamo tutti un po' così.
1: Mamma
0: no,
1: mia.
0: Vabbè, non ce la posso fare.
1: Allora,
0: oggi.
1: Fantasma.
0: Fantasma, sto dormendo, mi sveglio di soprassalto per rumore di stoviglie che vengono dalla cucina. Dico, vabbè, sarà stato nel mio sogno. Sai quando ti svegli di soprassalto per un rumore, in realtà era solo nella tua testa.
1: Sì.
0: Però il brivido, quello era vero.
1: La paura.
0: Quello l'ho sentito,
1: freddolino.
0: Quel freddolino. E allora sono stata un pochino con l'occhio sbarrato. Che paura, Martino. Sono stata un po' con l'occhio sbarrato ad aspettare. Passano una ventina di secondi, succede di nuovo. Paura.
1: Ma non è che c'era qualcuno che lavava i piatti?
0: Ma
1: tipo,
0: magari.
1: Il fantasma golf.
0: Ma magari. Sono stata. Fatto sta che sono stata lì, non mi sono mai più riaddormentata. Anche perché mi scappava la pipì.
1: Ecco, altro
0: e
1: altro
0: io
1: genere.
0: Col cavolo che mi alzo.
3: Ma non ti sei alzata per andare a vedere?
1: No,
0: sei pazzo.
1: No, ma è un fantasma. Non
0: sei
1: è che qualcuno che puoi stendere
0: alzo.
1: Con una mazza da baseball.
0: Ma cioè, tu non ti. Tu sei Martino di
1: con
0: quelle persone
1: film.
0: Che sentono un rumore in casa e si alzano e vanno a vedere?
3: Sì.
0: Ma siete proprio. No, l'unica cosa sana
1: sì.
0: da fare e funzionante è mettersi sotto le coperte,
1: certo,
0: fino alla fronte.
1: Certo, sì, perché la coperta è praticamente. I fantasmi hanno paura delle coperte.
0: E il fantasma
1: è
0: arriva.
1: Famoso,
0: arriva,
1: famoso.
0: Ucci, adesso ti. Ah no, è sotto le coperte.
1: Scusa,
0: non posso
1: chiederti una cosa. C'erano 42 gradi stanotte,
0: infatti,
1: la coperta.
0: Infatti, ho sudato come un cane. Orribile, mi scappava la pipì, ma non avevo il coraggio di alzarmi
1: Bella.
0: Per andare
1: sì.
0: a farla, perché ho detto: metti che lo trovo lì. Me lo mangio. Sotto. È stata una nottata orribile. Quindi
1: sì.
0: questo in preda a tutta una serie di cose.
1: Allora, tra poco vi faremo sapere ovviamente cosa diceva il fantasma quando ti ha vista in queste condizioni. Sono andata a gambe.

0: Stiscia con One Day in Your Life qui a Company Snack. Giulio Pego, Leo, DJM.
1: Lui che ci ha scritto è uno di noi, cioè? Anzi, sei come me. Scrivi: io se sento un rumore la notte vado a vedere quando è giorno. Che è esattamente quello che ho appena raccontato a Leo e a Martino qui fuori onda. Ho detto, vabbè, mi hanno detto, poi cos'è successo? Non lo so. La mattina, con la luce del sole, certo, quando ho aperto le finestre, giù c'era gente, in casa c'era luce, sono andata a controllare che fosse tutto a posto. Il problema era che effettivamente era tutto a posto. Quindi da dove sono venuti sti rumori di stoviglie?
0: Boh. Non lo so, sei andata a vedere le stoviglie?
1: Sì, ho controllato tutto. Okay. Che paura!
0: Mamma mia! Allora, in tutto questo c'è qualcuno preoccupato, ma alla fine hai fatto la pipì.
1: Stamattina, ecco, 8 ore di pipì, perché era tutta quella che tenevo.
0: Sei svegliata gialla, praticamente. Va bene, qualcuno aiuto, conferma il fatto che il fantasma abbia detto: ma dove sono capitato? Questo c'è anche questa
1: comunque
0: cosa,
1: abbiamo un sacco di storie carine da raccontarvi, che noi ci stiamo raccontando adesso, ma vogliamo raccontare anche a voi, tipo quella del fantasma severo.
0: Mamma mia. Comunque, se volete raccontarci cose vostre, il numero è sempre 333-2688-688, insomma, cose a volte, insomma, che avete scambiato per.
1: Sì,
0: ecco.
1: Ci fermiamo qualche istante e vi aspettiamo.
2: Su Radio Company Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere. Spot.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Chase every friend.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: letto.
1: Ehi, re Julian che vi parla. Mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora?
2: Sì. Muovi!
1: Allora lì, Martino non era fatto Julian, quel pensiero. Era J Balvin, Ovi and the Drums e...
2: E Ovi
1: e W
2: Sound
1: con Godzilla alle 11.41. Ancora buongiorno amici e amiche, state ascoltando Snack. Allora, c'è chi dà giustamente una spiegazione razionale ai rumori che ho sentito questa notte.
3: Buongiorno, poi scoprirai naturalmente che sono dei micro terremoti in Veneto, magari capitano anche. E tu hai le stoviglie appiccicate, no. Il rumorino si sente perché vibrano le stoviglie, anche se tu non senti la vibrazione perché è leggera, però ci sono i microterremoti che non vengono neanche rilevati dai sismometri. Non lo dicono neanche quando ci sono quelle cose lì.
2: Sì, ma guarda che comunque non è così assurda come teoria.
1: No, non è assolutamente non è assurda, ma il rumore era troppo forte.
2: Ah, ok, quindi...
1: Cioè, nel senso, non ha tremato la casa, possono mai tremare così tanto le stoviglie? Non era un...
2: Era un...
1: Era come se avessi, che cavolo ne so, una schiscetta con dentro tutta una serie di posate e qualcuno che la shaker, capito?
2: Ah, ok, magari cioè, avevi un corso di percussioni o del salsa merengue al piano
1: sì,
2: di sotto,
1: essere.
2: Una cosa del genere.
1: Può essere.
2: Poi c'è un'altra teoria, Leonora scrive: ciao ragazzi, la cosa è evoluta nel tempo, fino a qualche anno fa sprofondavo nella coperta, anche se avevo un caldo bestia e aspettavo la mattina terrorizzata. Ora invece mi dico sempre che nei film horror sarei la prima poraccia a morire. Quando sento un rumore in casa mi alzo di scatto e vado a vedere se è tutto a posto, anche scalza. Bella idea. PS, ok, ci fate sempre molta compagnia in ufficio, ci impedite di strangolare chi fa domande sbagliate il 4 di agosto.
1: Prego,
2: grazie mille,
1: allora,
2: Leonora.
1: Prego. Anche se qua ci sarebbe veramente un'altra grandissima parentesi da aprire e un'altra teorie a riguardo su chi muore prima nei film horror.
2: Sì.
1: Cioè, hai più probabilità di morire se ti alzi e vai incontro all'eventuale fantasma o creatura o persona.
3: Buongiorno.
1: Oppure magari... Sì?
4: Ho sbagliato.
1: Ah, okay.
2: No, è partito.
1: È il fantasma. Oppure se magari lasci andare avanti gli altri e tu intanto ti nascondi.
2: È come quello: ragazzi, ci stanno inseguendo, chiudiamoci in cantina. Bravi.
1: Peggio ancora, ragazzi, dividiamoci. No,
2: bravi,
1: non
2: sì,
1: si fa.
2: Uno da solo, via. Mamma mia, poi alla
1: che
2: fine
1: paura.
2: È quello che viene pagato meno perché fa due scene del film e basta.
1: Sai cos'è? Il cameraman non muore mai nei film horror. Quindi la prossima volta, nella notte, appena senti un rumore, prendi la telecamera e ti riprendi.
2: Efficiente. Radio Company. The summer is magic.

0: Baby Steps qui a Company Snack. Allora, ci sono delle altre teorie, delle altre cose.
1: Come scacciare il fantasma.
0: O la paura anche, no?
1: Sì.
0: Perché poi è quello.
2: Jolie!
0: Basta!
2: Portali la brioche il fantasma, che stasera torna sicuramente.
1: Pure!
2: Mi raccomando! Ciao ciao!
1: Pure premiarlo perché mi viene,
0: certo,
1: a far paura. A meno che, come si fa con Babbo Natale o Santa Lucia e l'asinello, gli metti il piattino con la brioche, con il bigliettino, guarda, mangia pure, poi esci, non farmi paura.
0: Ok, o se no non tornare a mani vuote, cioè almeno portami qualcosa.
1: E comunque avrei una teoria, anzi gli ascoltatori hanno una teoria più plausibile, probabilmente, sul fantasma che è venuto a trovarmi questa notte.
0: Sarebbe?
1: Che ha fatto rumore di stoviglie. Era Leo che voleva svuotare il frigo.
0: No. Allora, no, a parte il fatto che io ho un'etica in queste cose,
1: okay,
0: lascio sempre qualcosa dentro il frigo, non lo svuoto mai perché non si sa mai che venga la fame successiva. E quindi
1: okay,
0: sì, non mi tengo
1: grazie,
0: mai un
1: grazie
0: futuro cieco. Però voglio dire, non vale. Io mangio poco.
1: Ti lascio le cosine fuori, così almeno non fai confusione.
3: Su Radio Company,
4: come on!
3: L'estate da mordere.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Paradiso con Agitare Coca-Cola, il nostro successo del presente. Dal passato siamo andati al 1985 con Grace Jones, Slave to the Rhythm.
1: Allora è arrivato questo messaggio a proposito di esperienze
0: paura
1: un po' paranormali e dice questo: i miei in montagna, io a casa da solo.
0: E già, paura.
1: Condizionatore spento, finestra aperta per sentire eventuali rumori. Ma perché te le vai a cercare?
0: E già hai sbagliato tutto.
1: Verso le 2 di notte si accende luce esterna. Di solito si accende quando passa qualcuno. Ho pensato sarà un gatto. Dopo mezz'ora suona l'allarme. Stesso rumore di quelli che appoggia la porta e che suonano cadendo. Non ho capito ancora cosa vuole dire questa frase.
0: Non ho capito neanche io cosa vuol dire. Stesso rumore di quelli che appoggi alla porta e che suonano cadendo. Vabbè, come se magari avesse, che cavolo ne so, un piede di
1: cade.
0: Porco appoggiato sulla porta e che si apre, quando apri la porta cade, fa bam.
1: Guardo fuori dalla porta, ma col cavolo sono sceso. No, guardo fuori dalla porta, ma col cavolo sono sceso in taverna. Anche tu, cosa scendi in taverna
0: a
1: fare?
0: No, ha detto secondo me è un po' sgrammatica. È col cavolo, secondo me, che sono sceso in taverna. Ho solo guardato fuori dalla porta.
1: Ok. Bello, doveva essere un momento esperienziale, ma non è.
0: Comunque hai sbagliato tutto. Intanto accendi il condizionatore e ti barrichi in casa.
1: Certo,
0: non tieni tutto aperto.
1: Ma sentire i rumori della città o le cose così.
0: Sì, ma che paura, c'era il killer.
1: Ma non era un killer, era
0: non
1: un fantasma.
0: Lo puoi sapere.
1: Il fantasma non è un killer.
0: Il fantasma killer. Te lo ricordi il fantasma formaggino?
1: Ecco, certo, vieni
0: che
1: dentro.
0: Che ti spalma sul panino.
1: Bei ricordi, bei ricordi.
0: Sì. 12, da 2 minuti. Tra poco, amici.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Paura in Toscana, le 10.15, forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 tra Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada e la circolazione ferroviaria sospesa. La crisi di Ceuta, riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari, sul modello delle strutture avviate in Albania, 20 paesi a favore, contrari, Spagna e Francia. E 17 migranti sono morti durante la traversata con una barca verso le Baleari. Sono rimasti alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. I funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino. Migliaia di persone, tra cui dirigenti e calciatori di Milan e Inter. Tra loro Giovanni Galli, portiere del Milan delle due coppe dei campioni.
4: La sera della finale di quello che ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice. Un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
3: È tutto da Nicola De Muro.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Company. Radio Company. Che passa.

0: con e anche Olo, un altro che si sono nominati Cienzio e no, poi no. Ha detto Olo,
1: la cosa è il suo marchio di fabbrica, dice un amico. Oh!
0: Con no, reggaeton no. Lento. Allora spieghiamo la cosa dell'allarme che si attacca alla porta.
1: Ah sì sì sì, il ragazzo che ci ha scritto prima dicendo che aveva sentito, aveva visto delle luci che si accendono solo con il movimento, ma non c'era nessuno. E poi dice suona l'allarme, stesso rumore di quelli che appoggia la porta e che suonano cadendo. Praticamente ci ha mandato la foto, è uno di quegli allarmi che noi non conoscevamo, no. Che appoggi alla porta e aprendo la porta l'allarme cade e suona. Quindi vuol dire che qualcuno ha aperto la porta.
0: Oh certo.
1: E che paura!
0: Ma sì, ma che bello, un po' di compagnia, certo. La casa da solo, poveretto.
1: Eh certo, che alla fine è un pochino quello che ho fatto io la notte scorsa. A un certo punto, stufa di avere paura, di avere i brividi dalla testa a piedi, ho detto anche un po' anche ad alta voce, che si rivedeva qualcuno, ero veramente una pirla. Anche un pochino ad alta voce ho detto, guarda fantasma, se sei buono, se sei benevolo, fai pure quello che vuoi, basta che non vieni, che non hai intenzioni cattive, che non mi fai paura, esorcizzi un po'.
0: Sai se qualcuno, una persona ti dice, ma non sono un fantasma,
1: scappi. Tutto spesso potrebbe essere frutto comunque di cibi troppo pesanti mangiati la sera prima, che ti portano magari anche a sognare,
0: ma
1: no?
0: Certo, c'è cioè il sogno ad occhi aperti, il sogno anche al mezzo dormiente, mezzo no,
1: sì.
0: E poi ovviamente ci sono tutte le teorie dei sogni, sono gli studi sui sogni fatti da Sigmund Freud, da Carl Jung e via. Quindi secondo Freud il sogno come espressione di desideri nascosti o repressi, mentre secondo Jung il sogno come messaggio dell'inconscio e strumento per trovare l'equilibrio.
1: Io ho sognato Chicco dei Pischelli, no. Che mi toccava sedere. dovrei chiedere a Freud se è desiderio o se c'è qualcosa di nascosto.
0: Allora tra poco vi diamo qualche indicazione riguardanti i temi o gli argomenti che sì. Si sognano, ma questo mi ha scioccato, devo dire la verità.
1: A me non tanto, sai.

0: Setteria, tra l'altro, finalmente possiamo aprire una parentesi sensata nel programma radio di oggi, che parla proprio di radio e di musica.
1: Assolutamente sì, perché lo stavamo aspettando, ce l'avevano fatto capire che ci sarebbe stata una collaborazione tra lei, tra Madonna e Kylie Minogue. Giovedì uscirà, sarà disponibile in streaming Love Sensation After Hours Mix.
0: Dopodomani.
1: Dopodomani, ovviamente, questo primo duetto tra loro due, perché non c'era mai stato un duetto, insomma, a meno che si conosca della tra le due artiste.
0: E tu,
1: quindi,
0: Leo, fan impazzito.
1: Ovvio, di entrambe, ma sì, ma sarà una cosa meravigliosa.
0: Beh, ci aggiorneremo
1: giovedì.
0: Si è ripresa al trono. Dici?
1: Sì.
0: Ok. Su Radio Company. Come on! L'estate da mordere.

0: Leo Green con Fuck You. Sono le 12.23 qui a Company Snack. Giulio Pego, Leo e DJM. Siamo pronti per darvi queste indicazioni riguardanti i sogni, secondo gli studi dell'interpretazione dei sogni di Freud e di Jung.
1: Anche perché è vero che soprattutto quando uno mangia un pochino pesante, i sogni non sono i sogni comuni. Ah sai, ho sognato che volavo. No, i sogni sono sempre: ho sognato che ero su una carriola e sopra c'era sta pecora il cui pelo però era fatto di microfoni. A un certo punto ci siamo lanciati giù da una cascata che però è finita nella casa quella dei nonni. Cioè sono sogni bellissimo, sempre molto strani.
0: Mentre tu abbracci una pecora e ci canti sopra perché
1: certo,
0: sono piena di microfoni.
1: Sono sogni sempre molto molto molto strani. Però è vero che ci sono alcuni sogni specifici che sono invece ricorrenti, e quando ti confronti con le altre persone ti rendi conto che tutti sogniamo molto spesso le stesse cose.
0: Sì, ma i significati soprattutto che sono legati a queste tematiche, per esempio se sognate dell'acqua, è associata, questo sogno è associato a emozioni, alle emozioni o alla parte più profonda della persona, che ne so, il tema di nascita, la figura materna, e può significare trasformazione e purificazione.
1: Bello, io invece sogno molto spesso, spesso non vuol dire ogni giorno, però mi capita più volte, di perdere i denti. Una sensazione, ragazzi, orripilante.
0: E fischiare.
1: Fischio. No, li perdo e si sbriciolano. Si sbriciolano in bocca e li devo sputacchiare. Ho questa sorta di ghiaino in bocca. Una sensazione orribile. Una sensazione orribile. Ma più orribile ancora è il significato.
0: Cioè?
1: Legato a una sessualità repressa.
0: Aiuto!
1: Ma non è vero. E paura del cambiamento.
0: Mamma mia, questa cosa è molto, molto strana.
1: Sì.
0: Poi, vabbè, il sognare di una casa, per esempio, può rappresentare noi stessi e la nostra vita. Una casa ordinata potrebbe indicare equilibrio, una casa rovinata o caotica potrebbe riflettere difficoltà o preoccupazioni. Se poi uno sogna la propria casa disordinata, quello è senso di colpa.
1: E quello purtroppo. E poi sai cos'è? Che apri gli occhi e scopri che non era un sogno, ed è quello il vero incubo.

0: Nude con Tuta Gold alle 12:30, precise, puntuali, amici, possiamo chiudere tutto quello che abbiamo aperto fino adesso, ma sì, mi raccomando, restate qui.
1: Assolutamente, perché tra poco si gioca e quindi anche oggi regaleremo un buono spesa del valore di 50 euro.
2: Su Radio Company, Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere.
4: Italia-Spagna, non si placa la polemica sulla gestione dell'immigrazione. Dopo l'ingresso massivo a Ceuta di 50.000 migranti marocchini e dopo che l'Italia ha sospeso il trattato di Schengen. E stamani le due opposte visioni sono sul tavolo al vertice europeo dei ministri dell'interno. L'Italia e la Danimarca chiedono la creazione di hub per ospitare i migranti irregolari in paesi extra-Unione. L'Iran e l'Oman sono vicino a un accordo sul traffico nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times. Le navi in entrata nel Golfo Persico seguirebbero una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In Crimea un soldato russo spara ai suoi commilitoni, 4 morti, non si conoscono i motivi del gesto, l'uomo è stato arrestato. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio italiano, scomparso all'età di 66 anni. Le esequie alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. È tutto da Nicola De Muro.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Company. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc.

0: Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: giocare, per cui attenzione, attenzione.
1: Snackpot, yeah. Che buono.
2: Ebbene sì, amici e amiche, come ogni giorno, ve lo ripetiamo sempre, da qui fino al 31 di dicembre, dal lunedì al venerdì, c'è un buono spesa del valore di 50 euro a disposizione per uno di voi, messo ovviamente a disposizione dai nostri supermercati amici, quelli di Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV.
0: Questo gioco è collegato a un progetto importante legato proprio alle imprese, alle famiglie del territorio, che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che mette in luce quelle che sono le grandi eccellenze del nostro territorio e che ci invidiano in tutto il mondo, non c'è niente da fare.
2: Assolutamente, quindi... sì, soprattutto nei vari supermercati non sai mai che cosa compri, quindi almeno grazie a questo progetto sapete, grazie a un bollino giallo spiccicato sui prodotti, sapete che il prodotto appunto è del territorio, è delle nostre zone, quindi sicuramente grande grande qualità. Uno però è il buono spesa a disposizione.
0: Uno solo, ovviamente, per il gioco. Vi ripetiamo la dinamica del gioco, vi faremo una domanda con risposte multiple, dovete trovare la risposta corretta e inviare il messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome e la provincia, ovviamente la risposta corretta.
2: Ne stanno già arrivando a decine, non abbiamo neanche fatto la domanda.
0: Non va bene.
2: C'è gente che spara a caso. Ciao Cristina Verona A. Non ti prendiamo in considerazione, no, Cristina Verona.
0: No, però ci salutiamo.
2: Aspetta, però ciao. Allora, abbiamo detto tutto?
0: Sì, vai, vai, vai.
2: Manca la domanda?
0: Sì.
2: E allora Martino, per favore... Grazie.
0: Okay, vado. Era inquietante sta cosa.
2: Vado.
0: Sì.
2: Per 50 euro in palio, qual è il pomodoro più ricco di licopene?
0: Ok.
2: A, il pomodoro crudo.
0: Sì.
2: B, quello cotto. O C, è uguale.

0: LB1 con I Need a Sign, Show Me Love alle 12:47, quindi nel momento in cui bisogna premiare uno o una di voi.
1: Sì, però facciamo una verifica, perché io non avrei saputo veramente rispondere a questa domanda oggi. Assolutamente, andiamo a chiarire un po' la situazione.
0: Parlavamo di licopeni,
1: sì?
0: Che non sono dei problemi.
1: No, non sono dei reumatismi strani.
0: Hai licopene, mi dispiace per te.
1: Oppure guarda, ho messo le suolette ai piedi perché c'ho i licopeni.
0: No, il licopene, prima ancora di darvi la risposta, sì, eccetera eccetera, il licopene è un pigmento vegetale naturale responsabile del colore rosso di molti frutti e ortaggi, che tra l'altro è anche un potentissimo antiossidante utile poi per la salute.
1: Okay.
0: Quindi più un pomodoro è ricco di licopene, più fa bene, figura. Non avevamo dubbi che il licopene facesse bene.
1: Quindi le opzioni di risposta erano crudo, cotto, entrambi i casi.
0: Sì, in quali c'è più licopene. Okay. La risposta corretta era la B, nel pomodoro cotto, perché il calore rende il licopene più disponibile, anche più, intanto sicuramente più presente,
1: sì,
0: e anche più accessibile al nostro organismo.
1: Ah, perfetto, quindi la risposta corretta era la B.
0: E a dare la risposta giusta, quindi a portarsi a casa il buono spesa di oggi, è stato...
1: Tutti quanti, eh?
0: Tutti!
1: Marco di Padova. Allora Marco, ti arriverà il messaggio in questo momento, anzi ti arriverà, insomma l'abbiamo mandato in questo momento per identificarti, e sai che sei tu, sarai richiamato dal centralone per avere i dati per la spedizione del buono, che ricordate ha una scadenza, quindi mi raccomando controllate sul retro del buono, insomma, che non vada perso, che non si...
0: Assolutamente, ma io credo che appena arriva subito, manco tempo di transitare dal portafoglio, secondo me. Tutti gli altri ve l'abbiamo ricordato prima, fino al 31 dicembre giochiamo, quindi potete riprovare anche domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
1: Passiamo la parola a Vittorio Ferro, che ci ha raggiunto in studio come insomma di consueto per avere in anteprima i titoli principali di Company News. Cominciamo parlando dei migranti.
4: E in effetti si riparte da lì ancora oggi, riunione in videoconferenza dei ministri dell'Unione Europea. Sullo sfondo la tensione tra Roma e Madrid appunto sui migranti, scossa di terremoto tra Lucca e Pisa, si indaga appunto per capire se ci sono dei problemi. L'ultimo saluto a Franco Baresi stamane nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano. Attacco di droni vicino Mosca, 6 le vittime. Temperature roventi, l'Italia ancora in rosso, rischio temporali al centro per oggi. Cronaca poi lo sport, tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Successo del passato, del presente, qui a concludere ovviamente Company Snack. Oggi per il passato abbiamo risentito dal 1983 99 Luftballons dei Nena, che era una storia bellissima questa canzone. L'ispirazione arrivò da un concerto dei Rolling Stones a Berlino Ovest. Alla fine lanciarono queste migliaia di palloncini in aria e loro si ispirarono, ovviamente la canzone parla di questi palloncini intercettati da un radar, quindi era un periodo di guerra fredda, con il muro di Berlino. Quindi l'idea è che dall'altra parte si potesse sognare vedendo questi palloncini volare.
1: Che bello,
0: molto
1: e noi
0: bello
1: qua a cantarla. Vedi, in realtà.
0: Invece no, per il presente avete appena sentito Noemi con Tu cosa fai questa sera.
1: Due grandi successi che ci portano alla fine della nostra puntata di oggi. Grazie ovviamente come sempre della compagnia. Grazie da Giuli Pego, da Leo e da Martino.
0: Adesso invece passiamo la parola a Vittorio Ferro. Il momento dell'edizione completa di Company News. E poi ovviamente Belli Conte. Tutto il programma, tutti i programmi del pomeriggio.
1: Ci sentiamo domani, amici. Fate i bravi. Appuntamento alle 11. Ciao.
0: Ciao.
2: Snack con Leo e Giuli Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa. Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Allora, esatta, mi indica le 13.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Si terrà oggi in

0: Oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra, Linda Caponi. Stasera la finale femminile dei tuffi da trampolino da 3 metri con Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia. Da Laura Supino, buona serata.
1: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa. Company.

Nasce dal fatto di cronaca durissimo di Gruonevano in provincia di Napoli, e da lì insomma vi abbiamo chiesto: un ragazzo che arriva a un gesto così violento, il calcio in testa nei confronti della persona anziana, per un semplice rimprovero va perdonato o può essere recuperato? O è giusto che resti in carcere perché certe persone non si recuperano più? C'è qualcuno che vorrebbe ritornare al periodo della schiavitù, non per l'azione violenta, quella ci può essere magari nei confronti di un figlio, però diciamo che buonasera Conte, credo che il carcere non serva a nulla, quindi questa è la premessa. Devono essere puniti i genitori e il ragazzo, ma non a lavoro utile, ma a frustate. Deve essere a frustate. Solo se fai ad essi un dolore fisico, allora imparano. Il carcere non fa nulla, quindi torniamo alle frustate. Io ho 6 figli e mai nessuno si è permesso di fare cavolate, ma sono con valori seri, grazie, una buona serata. Quindi lui ritornerebbe con la punizione corporale. Questa è la soluzione. C'è Marshall Jefferson e Solardo, Move Your Body.

0: che ci sono ancora amici in lista con noi. Sentiamo, sentiamo.
1: In carcere, assolutamente in carcere, perché è ora che cominciamo a dare delle pene anche maggiori rispetto a quello che meritano questi ragazzi, per fare capire che non sono tutelati nel delinquere, nel fare cazzate. Quindi secondo me bisogna cominciare a dare lezioni anche più pesanti di quelle che dovrebbero essere, in modo che da fare anche un po' paura a chi si avventura a fare determinati pensieri o determinati discorsi.
0: Purtroppo siamo arrivati in chiusura del nostro spazio dedicato all'argomento di oggi, che ritornerà domani con un altro tema, però grazie a tutti voi, a quelli che siamo riusciti a far entrare oggi e a chi non siamo riusciti a far entrare. Fra poco si ritorna insieme, sarà ancora tutti in lista Club Privé, arriverà il momento dell'Happy Vibes.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

veramente una summer funk per lui? Beh, credo di sì, visto che insomma ha avuto degli appuntamenti anche interessanti in vista poi della sua nuova partecipazione a quello che sarà X Factor, visto che è ritornato come giudice anche in questa nuova edizione che arriverà praticamente a settembre 2026. Noi invece siamo pronti a farvi scegliere fra tre canzoni e quindi altri tre pezzi. Sono tre pezzi insomma un po' datati in questo caso, però scelti dal nostro Mauro Tonello, e la decisione non è facile perché il periodo siamo lì, siamo in quel periodo lì, quindi decidete pezzo A, pezzo B o pezzo C, mandateci le preferenze, noi le sommiamo come sempre, il numero resta quello, cioè il 333 2688 688. Pezzo A di questo martedì, di questo 4 di agosto, Double, The Captain of the Heart.

0: Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me?
1: Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry?
0: Questa è stata la canzone che ha fatto conoscere Boy George e Culture Club al grande pubblico in quegli anni, quindi il pezzo B, insomma, importante come scelta. Pezzo C, Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Arrivato qualche anno dopo, però importante ancora una volta per i Tears for Fears, che insomma si erano fatti conoscere invece negli anni 80. Quale volete riascoltare? Il pezzo A, i Double, il pezzo B, Culture Club, il pezzo C, Tears for Fears. La scelta sta a voi. Noi abbiamo il tempo invece di una canzone, Jubel, Ocean House.

0: You really want to hear me? Bellissimo, Culture Club Boy George, un video veramente pazzesco, me lo ricordo come uno dei primi video. Jimbo non può, ovviamente, per ovvi motivi. Swedish House Mafia in arrivo con Liquidy Happiness Is So Sad, la nuova traccia per il Swedish
1: Radio Company. C'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova.

collaborazione anche di Licky Lick e poi a Licky Lai, perché la pronuncia british sarebbe Licky Lai, quella di I Follow River, che abbiamo cantato per tantissimo tempo insieme a Swedish House Mafia, che hanno ripreso la loro residency anche all'Ushuaia di Ibiza la domenica, quando fanno ping pong con I Love Reggaeton. Sapete che se vi capita la settimana sbagliata trovate il reggaeton, se no trovate le Swedish House Mafia, quelli di Don't You Worry Child, per dirvi un successo che hanno realizzato qualche annetto fa. Che facciamo? Ci fermiamo, ritorniamo fra poco, tutti in lista.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Genie Dracula, il titolo di questo pezzo. Siamo entrati negli ultimi minuti di Tutto in Lista, dove si passa dall'argomento sicuramente importante, quello di stasera, l'Happy Vibes, a un momento invece molto molto più divertente, molto più sociale, mettiamola così, visto che si parte dai social network, dai real network, e diventa un effetto che utilizziamo anche in radio per darvi una risposta, in questo caso non su come saranno i prossimi 3 anni, visto che ci abbiamo giocato ieri dopo mesi e mesi e mesi che non ripescavamo questo nostro effetto, ma oggi andiamo a scoprire quale potrebbe essere il personaggio storico che potevate essere, oppure che potreste essere stati, perché c'è anche chi crede che magari sono stato Napoleone, oppure semplicemente è un carattere che vi assomiglia, in cui vi ritrovate, e quindi scopriamo quale personaggio storico vi assomiglia di più come personalità. Cosa fare per poter conoscere, per avere una risposta? Come al solito per gli amici si gioca in maniera random, quindi voi mandate il messaggio, poi noi vediamo veramente a caso chi riusciremo a così esaudire anche in questo nostro pomeriggio. E quindi 333-2688-688 per giocare, per conoscere quale personaggio storico potreste essere, e per giocare con noi ci serve il nome, il colore preferito, l'animale preferito e il segno zodiacale. Se preferite in un'altra sequenza, nome, segno zodiacale, animale preferito, colore preferito. Al 333-2688-688, e poi vediamo quale personaggio storico, e soprattutto se vi ci ritrovate, perché può capitare. E facciamo? Andiamo avanti con la musica. Dopo Timmy Impala, in attesa dei vostri messaggi, The Black Eyed Peas con J Balvin. Ritmo!

0: eccolo qua. Allora, che cos'è la musica che mi hai sentito? Ah, è tipica musica medievale, ho capito, va bene. Volete partecipare anche voi all'appuntamento di oggi dell'effetto? Mandate il vostro nome, il colore preferito, l'animale preferito, il segno zodiacale e potremo vedere quale personaggio storico potreste essere. Medioevo me l'hai scelta come musica, però Deborah, che del segno dei gemelli, il suo animale è il gatto e il colore è nero, mi risulta non un personaggio medievale, ma Coco Chanel. È un personaggio molto particolare, Deborah, tu sei Coco Chanel, poi dimmi se ti ritrovi. Una personalità che ha sempre saputo esattamente cosa voleva e come ottenerlo, con quella capacità di reinventarsi continuamente senza mai perdere il filo di se stessa. Ha una mente che lavora su più livelli, contemporaneamente veloce e intuitiva, e un gusto naturale per le cose che contano davvero, senza fronzoli, senza compromessi, e quella indipendenza che porti addosso non è distanza ma stile, il tuo inconfondibile stile, Deborah. Per chi non sapesse chi è Coco Chanel, credo insomma, stilista francese, rivoluziona la moda e il costume del Novecento partendo dal nulla con visione e determinazione. Va bene, c'è Samuel, segno del cancro, il suo colore è il blu. L'animale è particolare, il petauro dello zucchero. Ti ricordo? Lo so. C'è che... Samuel, tu sei Rumi. E uno dice: chi cavolo è Rumi? Rumi è vissuto dal 1207 al 1273, è un poeta mistico e filosofo persiano, una delle voci spirituali più profonde e amate nella storia universale. Le sue poesie parlano di amore totale, connessione con l'altro e ricerca interiore con un'intensità che attraversa i secoli. Perché ha scelto questo personaggio, Samuel, il nostro oracolo? Perché secondo lui sei un mondo interiore così vasto e profondo che a volte fatica a stare dentro i confini del quotidiano, con una capacità di sentire le emozioni altrui come fossero proprie senza nemmeno cercarla. Hai quella sensibilità rara di chi trova connessione profonda ovunque, nelle persone, nelle situazioni, nei momenti apparentemente insignificanti, e le trasforma in qualcosa di prezioso, e chi ti conosce davvero sa che stare vicino a te è una di quelle esperienze che lasciano il segno, cioè proprio in maniera importante. Se anche voi volete ricevere la vostra risposta, partecipate, poi noi come al solito peschiamo dal mazzo. Intanto c'è Samurai J con Flamenco Paranoia.
1: Radio Company. The summer is magic.

Paranoia, eccolo qua, arrivato anche Samurai J. Mi diverte molto questa musica medievale. Sara, segno dello scorpione, viola tartaruga, i suoi, insomma, le sue indicazioni per poter scoprire qual è la personalità e qual è il personaggio storico. Bel personaggio ti è capitato, perché sei Nefertiti, quindi una regina egiziana, moglie del faraone Akhenaton. Akhenaton, vedi che una delle figure femminili più iconiche e misteriose dell'antichità. Sara, tu sei Nefertiti, una presenza che non ha bisogno di spiegarsi perché parla da sola, con quella intensità magnetica di chi porta un mistero dentro e che non si svela mai del tutto. Hai una volontà di ferro nascosta sotto una compostezza regale, una capacità di vedere attraverso le persone a volte spaventa chi non è abituato ad essere davvero visto. E quando ami o credi in qualcosa lo fai con una profondità che non conosce mezze misure. Quindi insomma, un bel personaggio, Sara. C'è Moira, segno della bilancia, il suo colore è l'arancione, l'animale è il cane. Olimpie de Gusses. Beh, 1748-1793, scrittrice, attivista francese, autrice della Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina durante la Rivoluzione francese. Quindi penso Olympe de Gouges, perché non lo devo aver pronunciata male col mio francese. Una giustizia istintiva che non riesce a stare zitta davanti a quello che non va, con quella capacità naturale di mediare e convincere gli altri senza mai perdere la propria posizione. Hai un calore umano che conquista subito e una generosità nei tuoi valori è assoluta. Puoi trarre, puoi ascoltare, ma su quello che conta davvero non ti muovi di un millimetro. Quindi puoi anche sì metterti a trattare, scusami, ma non ti muovi neanche di un millimetro da quello che è la tua decisione. Moira, ti ci ritrovi? Perché poi noi chiediamo anche se c'è qualcuno che si ritrova. Fra un attimo scopriamo altri personaggi. Intanto fa strano sta musica in sottofondo.

0: piacere, perché sono arrivati un po' di messaggi che volevo leggere prima di scoprire. Katia dice: Samuel, solitamente non credo a oroscopi e cose così, li ascolto tanto per me, ma con la descrizione che hai fatto sono rimasto senza parole. Non è che mi ci rivedo, ma sembra che tu mi conoscessi e mi stessi descrivendo. Ma la bravura dell'oracolo sta in quello, cioè, poi così come Moira ha scritto mi ci ritrovo abbastanza. Nefertiti, top, hai letto le caratteristiche perfette dello scorpione e mi ci rivedo moltissimo. Questo per dare anche credito a ciò che noi cerchiamo e ricerchiamo, perché poi adesso c'è la lettura di Katia. Sai che questa mi sembra meno medievale, più porno? Ah, sono in Spagna.
1: Ah,
0: ok. Katia, segno dei gemelli, colore azzurro, il suo animale è il cane. Katia, tu sei Amelia Earhart. Chi è Amelia Earhart? Aviatrice americana, prima donna a volare in solitaria sull'Atlantico, spirito libero, mente veloce, coraggio fuori dal comune in un mondo che non era ancora pronto per lei. Praticamente una mente che non sta mai ferma davvero, sempre proiettata verso il prossimo orizzonte, con una curiosità che si accende automaticamente davanti a qualsiasi cosa nuova, Katia. Quindi hai quella leggerezza apparente di chi sembra sempre a proprio agio ovunque, ma nasconde una determinazione silenziosa che emerge solo quando conta davvero, e la tua fedeltà verso le persone giuste e concrete e affidabile, non a parole ma nei fatti. Tu ci ritrovi, cazzo. Secondo me sentiremo la sentenza anche per Katia. Ci fermiamo qua per oggi con i personaggi storici, ritorniamo fra pochissimo invece con

0: ringraziamo tutti voi che avete partecipato anche stasera al nostro effetto. È arrivata la risposta anche da parte di Katia, che anche lei ci si ritrova abbastanza, diciamo, nella descrizione che abbiamo dato, visto che l'ultimo personaggio era questa Amelia Hurt, veramente particolare, e lei ci si ritrova. Grazie intanto per tutti quelli che hanno partecipato, quelli che hanno provato anche oggi con gli effetti, con l'Happy Vibes, chi invece ha mandato la sua risposta per l'argomento, tutti in lista Club Privé, che però è arrivato alla fine, al termine anche per quanto riguarda questa serata. Appuntamento quindi rinnovato a domani a partire dalle 18 fino alle 20. Adesso vi lascio in ottime mani, visto che sta per arrivare Enrico Sisma con il One Love One Live, però versione della settimana, perché il fine settimana, il weekend, si sente, resta mio. È mio territorio quello del fine settimana. Grazie a Jimbo e regia, un saluto da parte mia, Stefano Conte. A domani. Le 20 in punto. Radio Company, tutti in lista Club Privé. Le 20 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Radio Company. Radio Company, One Love, One Live.
2: Martedì 4 agosto 2026, benvenuti, questo è One Love, One Live, Radio Company, io sono Enrico Sisma, ciao, buonasera. 20:22, questo è l'orario che percorriamo per farvi ascoltare musica, per darvi notizie leggere, perché giustamente è estate e nessuno ha voglia di troppi pensieri. Quindi tutto in leggerezza, in grandissima leggerezza, soprattutto con la musica che fa da protagonista qui su Radio Company. Dai che partiamo! One Love, One Live, on Radio.

0: posto in un armadio vecchio polveroso, ok, un mixato di tanti e tanti anni fa, probabilmente dello zio del DJ Nick, del nonno del DJ Nick, che ci ha portato nel 1991, e oggi scopriamo che cosa funzionava alla grande nel 1991. Partiamo con Africa Bambaataa, Just Get Up and Dance.
1: Africa Bambaataa!

0: Up and Dance, Crystal Waters con Gypsy Woman e questa che state sentendo, Lonnie Gordon, Gonna Catch You. Queste erano le canzoni che in quell'estate lì, proprio in questa settimana, ma di quell'anno lì, si ballavano un sacco ed erano le regine delle classifiche, suonate, mixate dallo zio del DJ Nick. Adesso invece arriva Tiesto, qua dentro un sacco belli.
1: Oh, capito.

0: Radio Company. Un Sacco Belly. Un Sacco Beach. L'estate di Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

raccomando, state sintonizzati, state collegati, portateci al mare con voi in questo grande viaggio dell'estate insieme a me, al DJ Nick. E ovviamente, se vi siete persi qualche puntata, radiocompany.com è sempre lì, c'è la piattaforma stream, insomma lì trovate tutte quante le puntate. Questo era Wolfram e Josh Ludlow, Yo Yo Disco. E adesso, ragazzi, ci spariamo un bel Ed Sheeran.

pochissimo torniamo. E attenzione, sapete che abbiamo messo in pausa il gioco dove non si vince niente, ma in questi giorni stiamo facendo praticamente la grande classifica dei cartoni animati. Ve lo spoilero già qual è la posizione che andremo a scoprire della classifica dei cartoni animati che ci richiedete di più. Posizione numero 7, ve la dico tra poco.

Gigi D'Agostino, My New Life, che insomma è un disco che celebrava quando è uscito insomma un po' questo suo nuovo mood, prima grandi Oasis. Ma attenzione, siamo pronti per il cartone animato di oggi, ve l'ho già anticipato prima, postazione numero 7 tra i 12 cartoni animati più richiesti di sempre, direi, di Un Sacco Belli, qua dentro Un Sacco Beach. Lui faceva il pescatore, storia meravigliosa, sapete benissimo di chi stiamo parlando.

E questo, ragazzi, era il fantastico Sanpei qua su Radio Company, dentro all'appuntamento con Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, praticamente alla fine.

0: Survivor.
1: Un saluto da tutti noi ragazzi, da tutta la crew di Un Sacco Beach, che poi è la stessa di Un Sacco Belli. La settimana prossima ci ritroviamo per scoprire quale sarà, vedremo, insomma, la nuova location del nostro omino dei Daft Punk, che era perso a Ibiza, ma lì probabilmente si trova già molto bene. Grazie DJ Nick.
0: In the mix.
1: Grazie anche alla Sandy.
0: Ciao.
1: Da Daniel Belli è tutto, alla prossima puntata. Ciao.
2: Bel lavoro, andiamo. Mimi.
3: Un Sacco Belli.
4: Ce l'abbiamo fatta.
5: Radio Company ha scelto
6: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa. Company.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: appuntamento di stasera, secondo contatto della settimana, martedì 4 agosto. Ciao a tutti, io sono Fabio De Magistris, questa è Radio Company e a quest'ora c'è il nostro appuntamento Company Yesterday, soli successi di qualche anno fa, quindi veramente tantissime canzoni che abbiamo scelto da riascoltare assieme. Gianluca Pacini si occupa della regia, tra poco riascolteremo assieme Mark Ronson, poi Justin Timberlake, Ed Sheeran, Will Smith, Adamski, riascolteremo il suo grande successo Killer, poi Crystal Waters, Irene Grandi, Simply Red e adesso LL Cool J.
1: Radio Company Yesterday.